0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2012.
3: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare.

Feels good, don't it? Listen.

0: And the Tennessee Kids. Let your hair down, man.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Dito nella piaga. Businessman.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Buongiorno e buon sabato, sono le 7, pronti per cominciare la nostra versione weekend, ma intanto linea al meteo.
11: Radio San Marino, meteo.
12: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, estate piena, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione sia sabato che domenica, ma attenzione anche con temperature in progressivo aumento. Il caldo tornerà a farsi sentire, soprattutto per quanto riguarda le massime, rialzi piuttosto evidenti, con punte in pianura anche di 34-35 gradi, soprattutto domenica. Salgono in parte anche le temperature notturne, ma bene o male di notte si dormicchia bene. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Rewind.
1: Buongiorno.
2: Speriamo. Buon sabato, sapete cosa mi aspetto?
3: Un vocale per Marco,
2: Sono io, Marco Corona.
3: Per sentirmi meglio.
2: Adesso non funziona, mi sa però.
3: In questa vita stressante. Stressante. Oh.
2: Vai, John.
3: Libera la mia mente.
4: Ma sei sicuro?
3: replica la sera.
2: Però oggi è sabato,
3: Sento che siamo in tanti.
2: Beh, spero di sì, insomma, ci siete anche voi?
0: Ciao Marco, ascolta, finisco un attimo di dare l'aspirapolvere e mi sintonizzo.
2: Sì.
0: Se per caso tu intanto potevi buttare la spazzatura.
2: Ah, va bene.
0: Grazie,
2: Dai.
0: Ciao.
2: La vado a buttare e cominciamo.
5: Stabiliamo un contatto.
6: I'm so tired.

0: Rewind.
1: Questo è un cane, eh? Ah, devo dire che io ho cominciato il programma, pensavo di essere lì, bello figo, cioè carico. Però se ti colleghi con casa di Barbara, il cane.
2: Dai ragazzi, il signore apprezzerà.
1: Esatto, il nostro impegno. E infatti anche in questa mattinata c'è il vostro brano preferito.
3: Ciao Marco, oggi ne approfitto per la rubrica Ti volevo dedicare. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Madonna,
1: quale?
3: Sorry.
1: Sì,
3: e la dedico a tutti gli ascoltatori.
1: Ah.
3: Alziamo un po' il volume.
1: Okay.
3: Ciao a tutti, grazie Marco. Ti volevo dedicare.

era formidabile. Poi Luca, io ho il terrore della giacca, appena il fotografo gira l'angolo dopo la cerimonia la lancio in macchina e resto in camicia mezza slacciata per le successive 12 ore. Beh, l'eleganza si può anche arrendere al caldo, mi sembra più che giustificato. Poi Sara, il mio dramma è stato un matrimonio in spiaggia, io avevo i tacchi a spillo, dai, però anche te andare a un matrimonio con i tacchi a spillo. Ho passato tutta la cerimonia cercando di camminare in punta per non affondare nella sabbia, un allenamento per i polpacci clamoroso. Vabbè, io sono andata direttamente scalza, scusa, matrimonio in spiaggia come si fa? Con il tacco a spillo. E comunque siete fantastici, dai, comunque l'eleganza in matrimoni estivi è provvisoria, il divertimento poi dovrebbe essere il protagonista. E invece ad accompagnarci meravigliosamente questa mattinata qui su Radio San Marino c'è anche Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera? Stare con

E c'è anche Ligabue con la sua Made in Italy su Radio San Marino in questa nostra mattinata, un pezzo sicuramente tutto da cantare, visto che siamo in estate, dai, affrontiamo un'altra faida che si apre e si ripete ogni santo anno davanti alle vetrine delle gelaterie, ossia l'eterna incrollabile lotta tra i puristi del cono e gli amanti della coppetta. Ecco, è una scelta di vita, diciamolo, chi sceglie il cono accetta il rischio, sa benissimo che ne so, con 35 gradi dovrà insomma mangiarsi il gelato alla velocità della luce per evitare che si sciolga sulle dita. E c'è chi sceglie invece la coppetta, che è un po' più pianificatore, un magari che vuole gustarsi il momento con il cucchiaino, insomma in totale relax e pulizia, sacrificando però il rito di sgranocchiare la cialda alla fine. Però io sono tra quelle che magari prende la coppetta e anche il cono, così ecco, ma non mi sono tolta niente. Comunque, per non parlare poi di quelli che il gelato lo mordono con i denti, ecco lì veramente brividi. Allora dai, voi da che parte state? Gusto lento o sfida contro lo scioglimento? 335 104 1027, prossimamente vengo a spulciare le vostre abitudini golose. Intanto dai, godetevi questo pezzone stilosissimo, perché arriva Harry Styles con American Girls.

ed ora è arrivato il momento di scoprire insieme un'altra delle nostre novità musicali della settimana. Io vi dico subito che qui si tratta di una coppia di fuori classe assoluti del panorama musicale, perché sto parlando di Angelina Mango e Marco Mengoni, che in questo caso mettono in gioco i loro talenti immensi per un brano che è veramente un crescendo continuo di vibrazioni. Due artisti che quando si tratta di graffiare le emozioni, beh, non sbagliano davvero un colpo. Si intitola il nuovo singolo Canto d'amore. Ascolti i successi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il talento meraviglioso, indiscutibile di Angelina Mango e Marco Mengoni con questo nuovo singolo che si intitola Canto d'amore, tra le nostre new play della settimana qui su Radio San Marino. A proposito invece di temperature che salgono, c'è un campo di battaglia silenzioso che d'estate si riaccende sempre, puntuale un po' come l'orologio, cioè la gestione dell'aria condizionata in macchina, ma anche negli uffici, al lavoro. Ecco, diciamo che viaggiando ad esempio per il weekend, ovviamente l'abitacolo si trasforma un po' in una trincea, quindi chi guida di solito si trasforma in un pinguino, bocchette d'aria puntate dritte sulla faccia, 18 gradi fissi, ventilazione a palla, e il passeggero di fianco invece magari, ecco, nel giro di 10 km inizia un po' a battere i denti, quindi si mette la felpa a metà giugno, ed è un delicatissimo, secondo me, gioco di compromessi.

in cui si cerca l'impossibile temperatura perfetta che accontenti tutti, che ovviamente non esiste. Quindi se state partendo proprio adesso, mi raccomando, dai, cercate un po' di patteggiare almeno per i 22 gradi e salvate la pace dell'abitacolo. Anzi, fate una cosa, dai, magari, ecco, ascoltate bella musica e abbassate un po' il condizionatore, perché poi fa malissimo, però proprio malissimo, alle ossa, alla voce. Ecco, quindi cerchiamo di limitarci un po' e di bilanciare le cose. Intanto la bella musica con la nostra compilation, tre brani tutti di fila, Francesco Gabbani con Summer Funk, mentre Rosmarina di Zucchero.

la meravigliosa voce di Zucchero con Mente Rosmarino a chiudere la nostra compilation in questo sabato mattina sulla radio che senti, Radio San Marino. E adesso cambiamo decisamente ritmo perché ci sono anche i Maroon 5, Erin.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Dito nella piaga. Businessman. Lui col te-

E dalle novità invece noi facciamo un bel tuffo nella storia della musica. 1981, parlo di uno dei più grandi maestri, poeti, sperimentatori in assoluto, ossia Franco Battiato, che ci cattura con la sua bellissima Sentimento Nuevo.

sempre alla fine di ogni ora, e appunto siamo arrivati alla fine anche quasi di questa ora insieme, ma c'è un piccolo pensiero legato ai cinque sensi e all'estate, cioè c'è una cosa potentissima che secondo me segna ufficialmente il cambio di stagione per il nostro cervello, ed è l'olfatto. Cioè l'estate non inizia quando lo dice il calendario, inizia ad esempio quando per strada o in casa senti per la prima volta quel mix inconfondibile di profumi che possono essere, che ne so, l'odore pungente del primo zampirone acceso la sera, il profumo di quella crema solare al cocco tirata fuori dal cassetto, oppure l'aroma del basilico. Diciamo che i profumi, almeno a parere mio, hanno il potere istantaneo di farci anche svoltare l'umore e catapultarci in modalità vacanza, e ci sono alcuni odori appunto che lo fanno. Dai, fateci caso oggi, annusate un po' la vostra estate che sta arrivando. Invece noi continuiamo ad andare dritti dritti per darci il ritmo, quello giusto, di questo weekend con Alex Warren e la sua Fever Dream.

0: su Radio San Marino, sono le 11 in punto, la nostra linea va alla redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla politica. La direttrice generale della funzione pubblica, Milena Gasperoni, ha presentato le dimissioni. L'ex consigliera del PSD lo ha comunicato alle istituzioni competenti con una lettera. Il prossimo passaggio è la presa d'atto da parte del Congresso di Stato che l'ha nominata nel giugno 2025. Secondo quanto trapela, Gasperoni avrebbe lasciato l'incarico per motivi personali. Ora a Riccione, dove la polizia locale ha denunciato un minorenne trovato con un tirapugni metallico venerdì sera nella zona del Marano. I poliziotti hanno fermato alcuni ragazzi vicino al parcheggio di un locale. L'arma era nascosta nella tasca dei pantaloni

0: Saloni del giovane, che risulta già gravato da ben 16 procedimenti penali per rapina, resistenza, percosse e furto. Il giovane ha evitato il carcere data la sua minore età. Questa azione rientra nei nuovi controlli estivi lungo la costa riccionese. Passiamo alla pagina internazionale. Il governo iraniano avrebbe fatto crollare i tunnel del suo deposito di uranio. Le entrate sono state chiuse con mine esplosive. La notizia è rilanciata dalla CNN, che cita servizi segreti americani. Raggiungere il materiale arricchito risulterebbe adesso molto difficile anche per gli stessi iraniani. Questa mossa complica i piani del presidente Trump, che punta a sequestrare e distruggere l'uranio. Nel frattempo resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Teheran ha lanciato diversi droni contro le navi commerciali abbattuti dalle forze statunitensi. Parliamo ora di noi, perché la San Marino RTV ha inaugurato questa mattina il nuovo Studio 2, che ospiterà quotidianamente il telegiornale. Il battesimo è partito alle 8.30 con una lunga diretta di Breakfast San Marino ricca di ospiti. Grande spazio è stato dedicato alla visita pastorale di Papa Leone XIV sul Titano, prevista per il 22 agosto. Per l'occasione sono intervenuti giornalisti e prelati in collegamento diretto da Roma per analizzare questo importante ed atteso appuntamento. L'evento è anche l'occasione per presentare le novità del palinsesto estivo e autunnale di San Marino RTV. E per finire lo sport, la nazionale sammarinese di rugby a 7 è in Kosovo per l'europeo di categoria. I titani partecipano alla competizione da testa di serie dopo il secondo posto conquistato durante la passata edizione. Il San Marino è in campo oggi nel girone con Montenegro, Bosnia e Gibilterra. Questa mattina il primo match con i biancazzurri, usciti sconfitti 5-10 con Gibilterra. La meta dei titani è stata segnata da Mattia Bastianelli. Nel pomeriggio le altre due sfide del girone, mentre domani si giocheranno le fasi finali. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, estate piena, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione sia sabato che domenica, ma attenzione anche con temperature in progressivo aumento. Il caldo tornerà a farsi sentire, soprattutto per quanto riguarda le massime, rialzi piuttosto evidenti, con punte in pianura anche di 34-35 gradi, soprattutto domenica. Salgono in parte anche le temperature notturne, ma bene o male di notte si dormicchia bene. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Le 11:04 su Radio San Marino.

ritmi inconfondibili della fine degli anni 90 con Christina Aguilera e la sua Genie in a Bottle. Allora, poco fa dicevamo che il mezzogiorno si avvicina. Allora dai, facciamo così, tocchiamo il tasto dolentissimo del weekend, il pranzo estivo in spiaggia. Ecco, anche qui l'umanità, lo diciamo, si divide in due fazioni. Ci sono quelli del pranzo light, quindi insalatina scondita, due pezzettini di melone, perché insomma fa caldo, dobbiamo mantenerci leggeri poi per fare il bagno. E poi invece ci sono gli impavidi, cioè gli eroi veri dell'ombrellone in spiaggia. Ecco, io li adoro, cioè quelli che si portano la teglia di lasagne o non so, che ne so, la parmigiana di melanzane, mangiandolo con nonchalance mentre sudano copiosamente per poi crollare in quel classico sonno profondo e digestivo fino alle 6 del pomeriggio. Diciamo che è una vera e propria sfida fisica alle temperature. Allora dai, lancio un'indagine su WhatsApp 335 104 1027. Voi insalatina leggera o vi lanciate sui pranzi estremi anche con 35 gradi all'ombra? Dai, scrivetemi 335 104 1027, vi leggo tutti fra poco. Intanto per noi arriva anche Irama

0: Paola senza Chiara, naturalmente, con 11 posti in meno in top 50 e anche nella vetrina della domenica. Per stessa direzione siamo esattamente al numero 45 della nostra chart, mentre in 44esima posizione abbiamo una nuova entrata di 2 settimane fa con 8 posti in meno. Parlo di Perdono nella nuova versione con Tiziano Ferro, e al featuring abbiamo invece Lazza.
1: Numero 44.

0: Samurai J con Ossessione, singolo che arriva dal Festival di Sanremo, è stato veramente un grande successo di classifica. Per quanto riguarda la nostra top 50, la nostra vetrina della domenica, in entrambe le chart, al numero 43 in discesa di 6 posti. Samurai J con Ossessione è stato anche al numero 1 di questa classifica il 5 di aprile. A Sanremo era arrivato 17esimo. E attenzione, perché Samurai J è presente nella nostra classifica, appunto, con il nuovo singolo Flamenco Paranoia. Lo sentiremo più tardi. Intanto saliamo in 42esima posizione per incontrare una nuova entrata della scorsa settimana, l'ultimo singolo di Bresh intitolato Da Dio.
1: Numero 42.

0: discoteca delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
2: Numero 41.

Vi ricordo che la Top 50 è la classifica dei singoli più programmati durante la settimana qui su Radio San Marino. Il sabato tra mezzogiorno e le 15, la vetrina della domenica ve la racconta esattamente tra le 16 e le 19. Intanto noi siamo arrivati in 41esima posizione con Taylor Swift in discesa di 9 posti con il suo Opalite, e continuiamo a salire. Ecco, esattamente in 40esima posizione Miles Smith con Niall Horan, con 10 posti in meno. Il singolo è intitolato Drive Safe.

0: Viajando por el mundo. Ma che bello, siamo arrivati alla prima nuova entrata della settimana in 39esima posizione con Carol G e al featuring Manu Chao. Il ritmo dell'estate comincia a farsi sentire veramente nella nostra classifica, nelle nostre classifiche, devo dire, quella del sabato e la vetrina della domenica.
1: Numero 39. Nuova entrata.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Buon fine settimana a tutti da parte di Brunella Ugolini. Continuiamo con la nostra classifica ufficiale. Vi dico che in 38esima posizione abbiamo appena ascoltato Fred De Palma, Anita ed Amy Skill con 9 posti in meno e con La Testa Gira. E una nuova entrata della scorsa settimana, in questo weekend guadagna 3 posti, si chiama Repeat It per Martin Garrix e Ed Sheeran.
1: Numero 37.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Pronto?
1: Maria, devi venire subito a casa mia.
0: Perché? Cos'è successo?
1: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
0: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
1: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
2: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20

0: Ma che bravi insieme! Loro sono Clara e San Giovanni con Le ragazze più 3 questa settimana in top 50 alla classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. Buon sabato ancora a tutti voi, siamo al numero 35, una nuova entrata di 7 giorni fa. Saliamo per incontrare di nuovo Tiziano Ferro al numero 34 della nostra chart. L'abbiamo lasciato 10 posti indietro al numero 44 con Lazza al featuring. Qui invece è con il featuring di Giorgia, solo una posizione in meno, per un brano che è stato anche al numero 1 di questa classifica il 9 di maggio. Sto parlando di Superstar, eccolo per noi.
1: Numero 34.

0: Sono arrivate le 13, l'appuntamento è con Trebi Meteo. Top 50 torna tra poco.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, estate piena, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione sia sabato che domenica, ma attenzione anche con temperature in progressivo aumento. Il caldo tornerà a farsi sentire, soprattutto per quanto riguarda le massime, rialzi piuttosto evidenti, con punte in pianura anche di 34-35 gradi, soprattutto domenica. Salgono in parte anche le temperature notturne, ma bene o male di notte si dormicchia bene. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Insieme dopo l'appuntamento con il meteo, con Trevi Meteo, abbiamo aggiornato il tempo e adesso aggiorniamo invece la nostra classifica ufficiale, la nostra top 50. Buon sabato, buon weekend a tutti voi. Al numero 33 della classifica, in discesa di 10 posti, abbiamo Boss Sinclair e Kaiser con un grande successo di New Shoots. Questa è la cover di I Can Wait. Saliamo amici, pronti ad incontrare in 32esima posizione Olivia Dean con 6 posti in meno con l'ultimo singolo. Sto parlando di So Easy to Fall in Love.
1: Numero 32.

0: Si chiama Aranciata, ultimo lavoro di Fra Quintale in ascesa in top 50 e in vetrina top 50 della domenica. 4 posti in più, siamo al numero 31. Saliamo e qui andiamo ad incontrare una nuova entrata di 2 settimane fa con 9 posti in più. Si chiama Romantica ed è l'ultimo singolo di Ultimo.
1: Numero 30.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Amici, finalmente arriviamo alla seconda nuova entrata della settimana e torniamo a nominare lei, dito nella piaga. L'abbiamo ascoltata poco fa con Che fastidio, il grande successo di Sanremo numero 47. Qui invece siamo in 29esima posizione con il nuovo lavoro, seconda nuova entrata in top 50, appunto, si chiama Businessman.
1: Numero 29. Nuova.

Achille Lauro. Siamo esattamente in 11ª posizione per quanto riguarda la nostra classifica ufficiale, più 11 per il suo ultimo singolo Comuni Immortali. E a questo punto si va in top 10. Entriamo, sì, tra i primi 10 più forti del momento, proprio lì, in 10ª posizione, abbiamo Another con il featuring di 54 Ultra, più 2, risale la china della nostra chart, il singolo intitolato Talk to You. Numero

0: Gaia con il suo ultimo lavoro, si chiama Bossa Nostra. Siamo al numero 9 della nostra chart ufficiale. Gaia rimane stabile come la scorsa settimana, ferma lì, mentre Francesco Gabbani sale, guadagna 3 posti questa settimana con il suo brano Destinato all'estate. Già dal nome sto parlando di Summer Funk, balliamolo insieme.
1: Numero 8.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzioterradisanmarino@gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: La notizia passa di bocca in bocca.
4: Come, come?
3: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
4: Perché?
3: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
4: Oh, finalmente!
3: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
4: Oh!
3: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
4: Va bene.
3: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

0: Bravi, bravi davvero tutti e due insieme. Eccoli, Jovanotti e Alfa, un posto in più per Buonvento. Siamo in top 50 e nella vetrina della domenica. E esattamente in settima posizione, nuova entrata di due settimane fa. Saliamo ancora perché al sesto posto ci aspetta Olivia Rodrigo. Fa un balzo in avanti di 19 posizioni questa settimana con l'ultimo singolo. Sto parlando di Drop Dead.
1: Numero 6.

Lady Gaga e Doci, eccole insieme in quinta posizione, amici. Colpo di scena, sì, perché il singolo Runaway era sul podio ed era al terzo posto la scorsa settimana, e tra l'altro un brano che era stato anche al numero uno il 30 di maggio, quindi qualche settimana fa, appunto. Lady Gaga e Doci con Runaway, non più al numero uno, non più sul podio, addirittura in quinta posizione, ma comunque restano fortissime insieme. Le abbiamo appena ascoltate salendo, andiamo in quarta posizione, e qui abbiamo Serena Brancale, Levante e Delia che rimangono ferme e stabili con Al mio paese, altro brano che è stato al numero uno di Top 50 il 16 di maggio. Eccolo per noi. Numero

0: Amici, è il momento, siamo arrivati sul podio della nostra classifica ufficiale. Ci siamo, terza, seconda e prima posizione. Al numero 3, eccole pronte per noi, Madonna e Sabrina Carpenter, con due posti guadagnati dall'ultimo singolo Bring Your Love. Arrivano dalla quinta posizione, si capiva che stavano per salire sul podio ed è accaduto proprio in questo sabato insieme a noi. E allora ne andiamo ad ascoltare Madonna col featuring di Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Numero 3.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
7: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
8: Allora siamo già sul podio, poco fa eravamo insieme a Madonna e Sabrina Carpenter al featuring con Bring Your Love al numero 3, ma a questo punto andiamo in seconda posizione e qui abbiamo il colpo di scena più grande di questo nostro appuntamento di sabato di Top 50, perché scende dalla prima alla seconda posizione Saif con Buona Domenica, l'ultimo singolo che appunto 7 giorni fa era al primato della chart, ma rimane lì secondo comunque. Tra poco avremo un nuovo numero 1 da scoprire insieme, intanto però ascoltiamo Buona Domenica, Saif.
9: Numero 2.

0: domenica.
1: Buona domenica con Safe, ex numero uno di Top 50, scende in seconda posizione, ma rimane comunque sul podio, sempre molto molto programmato durante la nostra settimana qui su Radio San Marino. È il momento, vado ad annunciare il nuovo numero uno di questa chart. Ebbene, in assoluto il brano più proposto si chiama Sorry, scusa, lo siento, ed è l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, che comunque erano secondi, erano lì, erano un passo dalla vetta di Top 50 solo 7 giorni fa. Li andiamo ad ascoltare con i saluti e ringraziamenti da parte di Brunella Ugolini. Vi ricordo, domani, se vi fa piacere, nel pomeriggio della domenica ci possiamo ritrovare tra le 16 e le 19 con Vetrina Top 50, dove vi racconterò un po' questa chart, la rivivremo, la ritroveremo insieme, con degli innesti però di una Top 50, quindi comunque di una classifica di Radio San Marino, ma di qualche anno fa. Ho scelto il mese di giugno del 2018 però, ma di questo ne parliamo domani alle 4 del pomeriggio. Adesso vi lascio, sì, con i Pinguini Tattici Nucleari e subito dopo con il nostro Mirko Zani, che vi terrà compagnia fino alle 17. Ciao da Brunella Ugolini, adesso ci sono loro, i Pinguini. Sorry, scusa, lo siento.
2: Numero 1.

Buon pomeriggio, buon sabato da Mirko Zani, bentrovati su Radio San Marino all'interno di questo weekend fino alle 16.30 in mia compagnia. E prima di tutto, come sapete all'inizio, noi dobbiamo fare dei saluti e dei ringraziamenti alla nostra docente che si occupa della nostra cultura in classifica, ovvero ci spiega come funziona la top 50 di Radio San Marino. Grazie quindi a Brunello Golini per averci tenuto compagnia e averci detto come sono questa settimana i movimenti della nostra classifica con le 50 canzoni più gettonate dalla radio che senti. Dicevo, avremo un'ora e mezza di tempo da stare insieme, saremo qua fino alle 16.30, abbiamo un sacco di cose da raccontarci, naturalmente sempre rivolte a strappare un sorriso, e soprattutto il tutto viene tenuto insieme magicamente dalla bellissima musica di Radio San Marino. Avremo i viaggi nel passato, guarderemo quelli che sono i successi di domani e ascolteremo anche canzoni senza interruzioni. Tutto questo però parte da Tame Impala con Dracula, canzone che arriva subito adesso.

È tanta roba per noi ragazzini del 1995. Ero ragazzino, dai, ero giovane. Mike and the Mechanics con Over My Shoulder su Radio San Marino nel nostro sabato pomeriggio insieme. Adesso parliamo di collezionisti che impazziscono per avere un oggetto nella loro collezione che il valore nominale della banconota è 0 euro, mentre vengono addirittura vendute a quotazioni impressionanti. Ed è la banconota da 0 euro. Pensate a una banconota da 500 con quei colori violacei, è nata più o meno sulla falsa riga della banconota da 500 euro, però ha proprio come valore nominale, cioè quello che è scritto sulla banconota, 0 euro, cioè non vale assolutamente niente. È un fenomeno che è scoppiato tra i collezionisti ma non solo qua delle nostre parti, non solo qua della zona da cui vi sto parlando e dell'Italia, proprio di tutta Europa. E alcuni pezzi hanno raggiunto delle quotazioni davvero incredibili, quasi impressionanti. Adesso non so se ci sono delle cifre. No, non sono state fatte le cifre. Comunque la banconota da collezione 0 euro, la filigrana, gli ologrammi in filo di sicurezza, la microstampa, persino il numero seriale univoco, viene messa da una delle stampanti ufficiali dell'Eurozona. Insomma, a tutti gli effetti è una banconota proprio come tutte le altre, però è valore zero. Non so quante ce ne siano in circolazione, però se vi capita non buttatela via, perché può valere davvero tanti euro.

Sam Smith nel pomeriggio di Radio San Marino, I'm not here to make friends, dal 2023. Ancora buon pomeriggio e buon sabato da Mirko Zanni. Parliamo del pallone di calcio. Sapete che sono in pieno svolgimento i mondiali di calcio in America, Messico e Canada, dico bene? Io ho visto solo la prima partita perché le altre ancora non sono riuscito a vederle, però mi auguro nel weekend, insomma, di riuscire a ritagliarmi un po' di tempo per vedere partite che sono gestite da un pallone high tech, non so se lo sapete, si chiama Trionda ed è un pallone che all'interno ha un microchip che si collega in tempo reale, proprio velocissimo, con la sala VAR. Questo serve per vedere se il pallone ha oltrepassato una linea, per esempio, oppure nelle situazioni di fuorigioco è molto utile, perché il pallone trasmette il momento in cui viene calciato alla sala VAR, per cui si può vedere assolutamente la posizione dell'uomo che riceve la palla nel momento in cui questa viene calciata. Io a questo punto mi chiedo, ma gli arbitri che ci... Io se fossi un albero me lo chiederei, un arbitro, che ci sto a fare? Un albero, ho detto, non si può.

chiedere chi sei ci mette un po', però. Who You Are su Radio San Marino in questo sabato 13 di giugno con Mirko Zanni fino alle 16.30. Allora, visto che si sta avvicinando la calda stagione, quella che ci fa sudare, e quando si suda inevitabilmente dopo un po' di odore si sente, voi sapete che il sudore diventa male, cattivo odore, posso usare parolacce? Vabbè, non mi fate di parolacce. Va bene, comunque diventa cattivo odore nel momento in cui entrano in azione i batteri. Allora, c'è una domanda che sta correndo di bocca in bocca in questi giorni, in queste ore, che è: meglio il deodorante o l'antitraspirante? Cari, qui dipende un po' dalla vostra pelle, diventa un pochino un problema di sudore anche, come l'importante è farsi la doccia, cioè secondo me partiamo dalla doccia. L'importante è quello, una volta che si è fatta la doccia, uno, vabbè, durante la giornata, poi il caldo, poi anche per esempio gli indumenti sintetici. Lo sapevate? Io l'ho imparato a mio discapito. Gli indumenti sintetici vanno assolutamente evitati, uno perché favoriscono la sudorazione e poi perché favoriscono proprio il cattivo odore, puzza, insomma.

Tra le novità di questa settimana di Radio San Marino mi fa particolarmente piacere segnalarvi un singolo che ritorna dopo un po' di tempo ed è sinonimo di estate, è sinonimo di libertà, è sinonimo di allegria. Si è ballato tantissimo, ritorna grazie a Enrico BSJ Ferrari e Matteo Vitale che ne hanno

sembra di avere i piedi nella sabbia. Bellissimo, il profumo dell'estate è intensissimo. Enrico BSJ Ferrari e Matteo Vitale con Funky Bahia su Radio San Marino questa settimana fra le nostre new play, ma è una canzone che troveremo senz'altro nelle zone altissime anche della nostra Top 50. Quante volte vi è capitato di andare magari in soffitta a trovare degli oggetti che voi dite, vabbè, questo non vale più niente, può avere un valore effettivo, ma in soldoni non mi dice nulla? Attenzione, perché invece c'è un trend di antiquariato che riguarda proprio il 2026 che si occupa di queste cose, e ci sono degli oggetti che magari per voi non hanno nessun significato, tipo una macchina da scrivere. Più è antica e più può avere valore, per esempio, ma si può arrivare anche a migliaia di euro. Attenzione, una trapunta patchwork che andavano tantissimo quando ero ragazzino io, messa in soffitta, non si usa più, non va di moda, la tengo lì, magari non serve o non ci prendo dei soldi. I dischi in vinile, io ne ho una collezione piuttosto fornita, però insomma non li vendo perché lì proprio il valore effettivo è grandissimo. Tutti questi oggetti non buttateli, perché vi possono portare degli euro. Come porta valore la nostra compilation all'interno J-Ax, APIO, però anche no, poi Jamiroquai con Virtual Insanity, ma si parte da Robbie Williams e Advertising Space.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Mirko Zani.
3: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

Jamiroquai con Virtual Insanity a chiudere la nostra compilation, dove c'erano anche J-Ax, i P.I.O. però anche no, e Robbie Williams con la sua Advertising Space. Adesso diamo un'occhiata, vi è mai capitato, ci sono delle cose, non so come partire, è perché non è proprio facile, attenzione, buona fortuna, in bocca al lupo. E poi ce n'è un altro che ha a che fare con le balene. Allora, delle balene si parla della zona un po' meno nobile. Quindi no, quando si dice ma una balena, perché si dice così? Allora, l'origine di questa espressione è da ricercare nel linguaggio marinaresco. I marinai, notoriamente inclini all'ironia e alle superstizioni, coniavano frasi colorite per esorcizzare la paura del mare, no? Allora, le balene rappresentavano la natura imprevedibile dell'oceano. Entrare in una balena significava trovarsi in una zona sicura e chiusa, come dentro un ventre protettivo. Quindi è un'immagine grottesca, ma era un'immagine che dava sicurezza, voleva dire proprio trovarsi al sicuro, e quindi viene proprio coniata questa frase per indicare o per augurare buona fortuna. Bene?

0: La canzone che sta per arrivare è una canzone sicuramente d'amore, intima e nostalgica, che esplora il bisogno di connessione e il dolore della mancanza. A firmare questa bellissima canzone o questa poesia in musica non poteva essere altro che Biagio Antonacci, che ritorna dal 1998 nella nostra collection con la sua Iris.
1: Rivivi insieme a noi le

La dolcezza e la bellezza della voce di Biagio Antonacci nel 1998 con questa Iris che oggi abbiamo ritrovato all'interno della nostra collection di Radio San Marino. Intanto ancora buon weekend e buon sabato da Mirko Zanni, sarò insieme a voi fino alle 16.30. In settimana abbiamo parlato anche del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, che si sono sposati nella bellissima Sicilia e hanno deciso di passare parte, non tutta, ma parte del loro viaggio di nozze in Italia. Bene, sono stati intercettati a Tropea, nota località che insomma, voglio dire, è buona per la cipolla, hai capito? E non si sono fatti sfuggire l'occasione per assaggiare la cipolla condita mentre proprio mangiavano questi ravioli fantastici. Allora, il raviolo, tanto per intenderci, è quel lembo di pasta dove all'interno ci può essere della ricotta con del prezzemolo, oppure ci possono essere dei formaggi un pochino più conditi, un pochino più coloriti, cioè nel senso piccanti. Però loro si sono fatti servire dei ravioli con 'nduja, tipica proprio calabrese, e della cipolla, appunto. Si vede che non erano in previsione delle fusioni più tardi, insomma, a fiatella è sempre a fiatella, non si deve fare delle cose del genere. Però sono stati beccati al ristorante mentre mangiavano questi ravioli di 'nduja e cipolla. Tra le altre cose, non c'è la ricetta nell'articolo. Questa è una cosa che mi fa arrabbiare.

Buon sabato da Mirko Zanni, ben ritrovati su Radio San Marino. Oggi è sabato 13 di giugno, sono le 16. Tra poco ci occupiamo di Formula 1, ma lo facciamo dal punto di vista rosa, perché finalmente Lewis Hamilton è uscito allo scoperto con Kim Kardashian. La notizia era già corsa da un po' di tempo, però loro ancora non si erano esposti fino in fondo. E poi, alla fine del Gran Premio di Monaco, Lewis Hamilton ha proprio sfoggiato una romanticheria incredibile, tipica sua proprio. Va bene. Adesso arriva su Radio San Marino Achille Lauro.

Quanto mi piaceva e quanto mi piace ancora questa canzone, The Killers, su Radio San Marino con Human dal 2008. Ancora buon pomeriggio, bentrovati, sono Virco Zani, ultima mezz'oretta insieme, parliamo di amore e lo facciamo ad altissima velocità perché dopo la fine del Gran Premio di Monaco, che si è corso mi sembra domenica scorsa, vinto da Kimi Antonelli, manco a dirlo, voglio dire, ormai è diventato il beneamino di tutti, grandissimo. Detta come va detta, visto che è nato dalle mie parti, glielo dico con la nostra lingua, grande cinno, quindi bisogna dirlo, proprio un ragazzino meraviglioso. Allora, Lewis Hamilton invece si è lanciato in dichiarazioni amorose per quanto riguarda la sua fidanzata Kim Kardashian e lei ha detto: la presenza della celebre influencer per me è importantissima, cioè proprio avere il suo sostegno, sentire il suo sostegno dagli spalti per me è diventato fondamentale nel mestiere che faccio, ed è una cosa secondo me bellissima che poteva dire Lewis Hamilton. L'ha detta molto di fretta, ma lui va sempre molto veloce, non sempre. Quando

Questa la rimettiamo, però la risentiamo di nuovo da capo perché è bellissima, crea un'atmosfera soprattutto molto molto piacevole, quindi si potrebbe riascoltare Terence Trent D'Arby e Desiree con Delicate su Radio Savarino. No? Figurati, quando chiedo qualcosa io. Va bene, allora attenzione, perché sono stati fatti degli studi da degli scienziati piuttosto importanti, non quelli che abbiamo noi al piano di sotto, lasciate fare. È successo che hanno scoperto, facendo delle ricerche scientifiche, che uscire con gli amici due volte alla settimana allunga la vita. È uno studio che è stato portato avanti, ma con serietà. Non pensate che sono cose dette così là per là, che vengono buttate in questo modo. Sono cose serie. Vedere gli amici con regolarità aiuta gli uomini ho detto, aiuta gli uomini a migliorare umore, benessere fisico ed equilibrio emotivo. Quindi se avete degli amici, avete la possibilità di vedervi due volte alla settimana, sappiate che vi aspetta una vita lunga e piena di soddisfazioni, naturalmente piena di salute. Quindi una volta era il calcetto, adesso il calcetto se fa fatica, si piglia nei garci, tocca pagar campo, invece qua insomma vai fuori, bevi qualcosa, ti diverti, ti rilassi e hai le possibilità di fare due chiacchiere. Tutto questo porterebbe a un benessere psicofisico che è stato notato dagli scienziati che ne hanno tratto uno studio che hanno pubblicato e quindi noi lo prendiamo per assolutamente vero. Stabilite due volte alla settimana tutta per voi per uscire e stare insieme e beve, deve beve!

Be the Seed, questa è la canzone che abbiamo ritrovato in chiusura. Ebbene sì, miei prodi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Tra poco ci saranno le super hits, ovvero mezz'ora di musica senza interruzioni che prevede all'interno Shakira con Burna Boy e Dai Dai, che è anche la sigla dei nuovi campionati del mondo. Io adesso vedo se riesco a vedere almeno una partita in questo fine settimana, perché non sono riuscito ancora a vedere nulla. Ma le big sono già scese in campo? Sai che non so ancora nulla, devo andare a vedere, però mi informo e poi magari la settimana prossima vi faccio trovare un pochino più preparato per quanto riguarda i nuovi campionati del mondo. So che si giocano in Messico, America e Canada, e devo dire che non lo so, però calcio e America, secondo me, il calcio in America non è mai stato amatissimo, no? Loro hanno il football, hanno il

baseball, hanno il basket, però il calcio proprio invece pare che insomma sia apprezzato. Bene, vi lascio nelle mani della nostra Super Hits. Da Mirko Zani è tutto, passate un buon weekend, vi aspetto lunedì mattina alle 6. Ciao!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Bella questa pergola, è nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
9: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: Siamo alle 17 in punto, bentrovati da adesso insieme a Roberto Bagazzoli. Le 19.30 sono il nostro destino, una giornata bella calda. Stiamo cominciando ad apprezzare, non tutti come sempre perché c'è anche chi si lamenta, il caldo della bella stagione dell'estate. Autostrada bella piena di gente in movimento che scende verso sud, anche perché questo è il fine settimana in cui scattano le prime vacanze dopo la fine delle scuole. Per quanto riguarda gli italiani, saranno oltre 16 milioni.

per strada in questi giorni per il periodo delle vacanze estive del 2026. Si sceglie anche giugno perché permette naturalmente di poter fare dei giorni di vacanza a dei prezzi abbordabili. Ecco, sicuramente i prezzi di giugno non sono quelli dell'alta stagione, per cui si va via un po' più tranquilli. Salutiamo chi è arrivato a destinazione, magari sulla Riviera Romagnola, che è qui di fronte al Titano. Noi siamo la radio di Stato della Repubblica di San Marino. Io sono Roberto Bagazzoli. Another 54 Ultra.

0: che c'è.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

Era Tananai con Alibi su Radio San Marino. Buon pomeriggio, siete con Roberto Bagazzoli, bentrovati a tutti coloro che magari erano già lì o chi ha acceso la radio in questo momento. Parliamo dell'esordio degli Stati Uniti ai mondiali, che è stato coronato da un parterre de roi. Che classe, dicevo, da un parterre molto molto importante che riguarda Hollywood: Tom Cruise, Paris Hilton, Jamie Foxx, Owen Wilson, c'era anche Joe Lucas con la moglie, Brad Pitt, Sofia Vergara. Per una serata Hollywood sembra si fosse trasferita praticamente a Inglewood, a sud della metropoli, appunto Los Angelina, dove il Sophie Stadium ospita l'esordio degli Stati Uniti ai mondiali 2026 contro il Paraguay. Quanti di voi lo stanno seguendo? Sono veramente molto incuriosito da questo punto di vista, se vi va di raccontarlo. 335 104 1027. Lo state guardando? Siete appassionati di calcio, per cui farne a meno è praticamente impossibile, oppure naturalmente anche no, mettiamola così. Allora, fra le cose carine che sono in circolazione in questi ultimi tempi, c'è Marco Corona, il nuovo è Misfit.

Momento di grande emozione, un po' perché insomma la musica dal vivo ha questa carica emotiva davvero molto forte, ma per esempio ieri sera il Liga era a Roma e insomma c'è stata sta cosa veramente fighissima all'Olimpico, sì perché c'era una situazione molto particolare. Intanto ricordo che celebrerà i 30 anni di Certe Notti praticamente il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino e il 20 giugno a San Siro Milano, poi c'è questo grande rendezvous naturalmente previsto a Reggio Emilia. Ma facendo un passo indietro, vedi, sono dispersivo, diamo la colpa al caldo, oggi è caldo, io sono dispersivo, no, perché stavo parlando del grande pathos di questo tour, perché per la prima volta in assoluto il Liga è sul palco con suo figlio Lenny. Sì, avete capito benissimo. E in un'intervista lo stesso rocker ha detto: insomma, è un'emozione sempre esibirsi dal vivo, ma questa volta lo è decisamente ancora di più, come dargli torto, voglio dire. Giovanotti Alfa, buon vento.

You, Mon Petit Garçon, su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Sopra un piccolo villaggio del Dorset, nel sud-ovest d'Inghilterra, c'è un uomo enorme disteso sull'erba da secoli. È nudo, impugna una clava, misura circa 55 metri e si vede da lontano solo quando il bianco del gesso riesce ancora a vincere sul verde della collina. Si chiama Gigante di Cern Abbas, appartiene a quella categoria di monumenti che sembrano usciti da una leggenda raccontata però male ai pub, e invece insomma sono lì registrati, studiati, restaurati, fotografati, discussi con naturalmente serietà britanniche e un inevitabile mezzo sorriso. Ora quel profilo bianco però comincia ad avere qualche problema e andrebbe rifatto prima che la collina se lo riprenda. Il National Trust, l'ente che nel Regno Unito tutela luoghi storici e paesaggi naturali, ha avviato un nuovo intervento di ricalcatura di circa 17 tonnellate di gesso fresco. Non so se mi spiego.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Cesare Cremonini, ragazze facili, Cesare Cremonini in tour, in giro per l'Italia, ovviamente un sold out dietro l'altro. Adesso invece una cosa nuova, nuova, nuova. Una coppia davvero molto interessante, la canzone è molto carina, si intitola Canto d'amore ed è entrata di diritto fra quelle che sono le novità della settimana, fra quelli che sono i futuri numeri uno di domani. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Ascolti i successi di

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Fra le novità della settimana qui su Radio San Marino, 18:34 minuti, Roberto Bagazzoli che vi sta parlando. Oh, stavo così, no? Ragionando, sai quando sei lì con la cuffia in testa, vabbè, pensi quale potrebbe essere in questo momento la grande soddisfazione. La grande soddisfazione in questo momento potrebbe essere farsi una bella nuotata. Non è neanche una cosa difficile, cioè, allora, facile non è, perché naturalmente sono qui sul Titano fino alle 7:30 e quindi la situazione ha delle complicazioni di per sé, perché poi devo rientrare, però, cioè, capite? Ecco, cioè, è effettivamente accontentarsi di poco, perché il mare è lì, voglio dire. Vabbè, allora facciamo così, un patto con voi, lo farò domani e poi vi racconterò. Nel frattempo, fra poco, nella nostra compilation ritroveremo Fulminacci con Maledetto Me. Ritroveremo anche dal 1992 Rides and Fred con Don't Hold Jack's Kiss, Jay-Z, Mr. Hudson per cominciare.

0: Onda di Radio San Marino.
1: Ed eccovi la segnalazione dell'agenda di Radio San Marino. In questo sabato la spiaggia della Lotria, ma i bagni 23 di Riccione ospiterà The Must Be The Fest Surf Groove Party, evento organizzato da Acqua Salata che unisce cucina, vini, musica dal vivo, e una giornata che andrà avanti fino a tarda notte ed è carica di belle sorprese. Ricordo, è già in corso dalle ore 17 oggi pomeriggio, ricordo, fino a tarda notte.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, co-terapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Negli anni 70 l'abbiamo scoperta come rocker pura e dura, poi le cose sono un po' cambiate strada facendo. Negli anni 80 pubblica il singolo che stiamo per sentire, che si intitola Bello e Impossibile. Di chi sto parlando? Di Gian Nannini nella nostra collection.
2: Rivivi insieme a noi le

1986, Gianna Nannini con Bello Impossibile, 18:55 minuti, fra poco la redazione con gli ultimi aggiornamenti come sempre per quanto riguarda le notizie. È diventato un obbligo, almeno la targa, al momento per i monopattini. Ancora non è che si vedano molto, però c'è da dire che ci sono delle procedure da fare e c'è una situazione un po' ingolfata. Il vero problema adesso che si sta prospettando è dove la devi attaccare sta targa, perché è una cosa piuttosto voluminosa, per cui nel parafango dietro sembrano starci, nel volante davanti idem, non è proprio il caso. Allora c'è una risposta corretta, va nella parte del retro, dove l'appiccicate, non lo so, magari è la schiena, no? Un po' come un pesce d'aprile, risolvete tutto. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
11: Le 19 su San Marino l'informazione.
12: Radio San Marino, le notizie.
13: Buonasera e ben ritrovati da Laura Buonaiuti. Biennale di Venezia, dopo il padiglione di San Marino nella giornata di ieri, i capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno visitato oggi i padiglioni dell'Arsenale. I capi di Stato sono stati accompagnati dalla consueta delegazione istituzionale con il segretario alla cultura Teodoro Lonfernini, il console onorario di San Marino a Venezia Lorenza Mel e la commissaria del padiglione di San Marino Valentina Garavini. La cronaca: il caso di Steven Raul James, il cittadino sammarinese condannato in via definitiva dalla magistratura italiana per abusi sessuali su minori commessi nel 2021 in un football camp di Carpegna, è al centro delle due relazioni della commissione tecnico-amministrativa istituita dal Congresso di Stato. Documenti diversi accomunati da una conclusione: il sistema sammarinese ha mostrato fragilità che oggi non possono più essere ignorate. James era stato condannato in via definitiva il 27 marzo 2025, eppure nei mesi successivi ha continuato a lavorare regolarmente nelle mense degli asili nido dello Stato. L'arresto è avvenuto solo il 23 agosto. Poiché San Marino non concede l'estradizione dei propri cittadini, il Congresso di Stato ha deliberato a gennaio 2026 il trasferimento del condannato sul Titano. Sconterà qui la pena fino al dicembre 2029. Oggi si trova al carcere dei Cappuccini. Cambiamo argomento. San Marino RTV continua a rinnovarsi nel segno della tecnologia e dei progetti editoriali. Oggi la presentazione del nuovo studio TG, una grande festa in diretta per fare il punto sugli obiettivi raggiunti e annunciare i progetti in arrivo. Uno degli appuntamenti più attesi è la visita a San Marino di Papa Leone XIV. Il DG Roberto Sergio annuncia 12 ore di diretta con una diffusione del segnale nel mondo e la realizzazione da parte di Roberto Giacobbo di un docufilm. Gli esteri: intesa a un passo tra USA e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato, annuncia il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza di Vance e Khalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Trump frena sulle condizioni fatte trapelare dall'Iran. Poi l'attacco a Europa e G7 li definisce irrilevanti. Abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto. Chiudiamo con lo sport. La Superbike correrà a Misano almeno fino al 2031. Ufficiale il prolungamento dell'accordo tra SBK e il World Circuit Marco Simoncelli. La precedente scadenza era fissata per il 2027. Il GP di Emilia-Romagna dunque sarà certamente in calendario per le prossime 5 stagioni. Dalla redazione è tutto.
12: Radio San Marino, meteo.
14: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
15: Sull'Emilia Romagna prosegue anche per la giornata di domenica il bel tempo, ma soprattutto il caldo in intensificazione. I prossimi giorni saranno improntati ancora al bel tempo, quindi una lunga serie di giornate dal sapore prettamente estivo, con l'aiuto anche delle temperature che si porteranno su valori vicini ai 35 gradi. Avremo però un netto incremento termico dal 17-18 giugno, con qualche giorno di anticipo rispetto al weekend dell'estate, con rinforzo dell'anticiclone africano e con punte anche oltre i 37 gradi in pianura. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
11: Grazie come sempre alla nostra redazione, un ringraziamento va anche agli amici di Trebi Meteo che ci hanno aggiornato per quanto riguarda la giornata meteorologica di domani. Intanto diciamo che abbiamo vissuto una bella giornata estiva, no? Ecco, e che va avanti assolutamente, visto che c'è questa bolla che fa alta pressione, ecco, che sta facendo pressione in tutti i sensi. Allora, pronti a partire per l'ultima mezz'ora? Fra poco avremo il piacere di riascoltare Randy Kravitz con Thinking of You. Comincia Irama con il suo nuovo singolo che si intitola Cabana.

Siamo prontissimi adesso a dare spazio a quelli che sono i numeri uno di domani. Già le nostre novità, in questo caso siamo pronti per risentire un nome che non c'è del tutto sconosciuto, diciamoci le cose come stanno. Allora, intanto parliamo delle future anche new entry della nostra Top 50 che trovate in questo weekend insieme a Brunello Golini, a proposito di una conoscenza, Dito nella piaga, il nuovo singolo Businessman.

Nella piaga Businessman su Radio San Marino parliamo di un argomento direi caldissimo in questo periodo e sono gli esami di maturità che prenderanno il via, ricordiamo, per ogni scuola di ogni ordine e grado esattamente il 18 giugno prossimo con la prima prova di italiano, agitazione naturalmente più che giustificata, momenti in cui no, state cercando di recuperare qualche gap, ci sta, come chi sta studiando per dare una ripassata e sentirsi naturalmente più sicuro quando sarà di fronte alla commissione. C'è una curiosità che ho trovato sul sito scuola.net, ricordo scuola va scritto con la K anziché con la C, è un sito che raccoglie un sacco di informazioni che riguardano gli alunni, le scuole, le tendenze, in questo caso sembra che praticamente 3 studenti italiani su 4 stiano praticamente preparando il loro esame di maturità su ChatGPT, cioè con l'intelligenza artificiale. Forza e coraggio, insomma noi avevamo i bignamini, cioè lasciamo stare. Era un'altra epoca. Pronti con Naughty Boy, Sam Smith.

Giovane talento americano, cantautore, direi grande qualità, anche, a parte il nome. No, sto scherzando. È un nome davvero molto molto originale. Songbird, l'abbiamo ritrovato con quello che è il suo nuovo singolo in ordine d'uscita. Che

Ed è così anche arrivato il momento dei saluti. Io naturalmente è una minaccia totalmente, sarò di nuovo con voi e lo farò domani mattina come sempre alle 7, mi prenderò cura del vostro risveglio, quindi insomma fatevi trovare anche svegli soprattutto. Vado che meglio in arrivo, le Super Hit e poi alle 20 saremo con Radio Caribe insieme.

me al grandissimo, direi, aggiungo altro, Rafael Nuñez. Perfetto, passate buon weekend su Radio San Marino, direi che la chiusura è fantastica. Chiudiamo con Elisa.

qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa. Tra poco.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio.

0: studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
6: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. San Marino. Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic.
0: Buona serata. Sono le 20.
2: Radio.

Amigos, amigos, bienvenidos. Esta es Radio Caribe, sábado 13 de junio 2026. Stasera non sono da solo, ho tantissimi ospiti, ne parleremo fra pochissimo. Questa è Radio Caribe fino alle ore 21 conmigo, con Rafael Núñez. Come ho già detto, non sono da solo, ho una bella band qui de unos tigres, Italia, Santo Domingo. Bien, aquí estamos y como siempre, puntualísimos.

0: Ok, amigos, come avevo promesso, sono qua. Applauso per loro. Mas Passante, manager del mitico, ormai sei un mito, Jay Peralta.
1: Un saluto, mi gente. Hola, Rafa, come stas, primo?
0: Allora, prima di tutto, Max, vogliamo un applauso per la Minetti. Analizza
2: Minetti. Sì. Ormai è la nostra sorellina adottata.
0: Esatto, anche perché parleremo ampiamente di lei. Ok, perché siamo qua, ragazzi? Dimmi tu, Max.
2: Praticamente questo progetto è nato insieme ad Annalisa un anno fa, dove lei voleva cimentarsi appunto nel mondo latino. Poiché io sono il produttore di Jay Peralta e a lei piaceva tantissimo la sua voce, da lì è stato quasi per gioco, per dire, perché non iniziamo a fare una salsa? Questo è stato per noi, come dire, inaspettatamente un successo, perché tant'è vero abbiamo fatto tantissima presenza televisiva, siamo spesso in Rai, e questa salsa soprattutto dona ad Annalisa nuovi occhi, perché poi lei si cimenta non solo in una lingua straniera, ma si

0: ci mette anche a ballare e Jeffrey la porta praticamente con sé, si divertono e questa energia così potente arriva anche al pubblico. Quindi abbiamo fatto questa salsa che si chiama Como Baila El Corazón. Adesso invece siamo usciti con una baciata fighissima, sensualissima. Questa baciata si chiama Una Baciata, appunto.
1: Tattica. Tattica.
0: È uscita il 29 maggio. Anche qui abbiamo adesso diversi impegni televisivi in Rai, ma soprattutto è un messaggio. Io sono uno dei coautori del brano, dove abbiamo scritto il testo, dove abbiamo arrangiato anche la musica, e devo dire è uscito un qualcosa anche in questo caso inaspettato, perché c'è magia e questa magia la trasmettono stando insieme con queste due voci che sono fenomenali, sono fantastiche, unite. E io a questo punto manderei intanto
2: la salsa,
0: il brano.
2: Prima la salsa o la baciata?
0: Io partirei con la baciata.
2: Sentiamo questa meravigliosa baciata e poi sentiremo Jay, che gli farò alcune domande appunto tecniche sull'esperienza con Annalisa Minetti.
3: Che noche hermosa, hay corazones que no duermen.

0: Y no vamos a parar.
1: Bien, bien, bien, amigos, aquí stiamo. Max Pasante.
2: Volevo solo fare una precisazione. Non tutti conoscono la lingua, appunto, spagnola, ma questo brano parla di rinascita, dove tante donne si sentiranno rappresentate, perché questo brano, diciamo, il videoclip è già uscito e lo potete anche vedere. C'è una caption all'interno del videoclip dove parla appunto di una donna delusa del suo passato, tormentata, e dove fugge da una situazione tossica. Mentre fugge, racconto brevemente il video, incontra questo ragazzo e a quel punto gli dona una rosa e gli dà un abbraccio. Poi nel finale del video si rivede questo ragazzo che è cresciuto, che comunque fa lo stesso gesto verso una donna che sta piangendo, quindi è anche una forma di amore che, se i nostri figli impariamo ad educarli con amore, diciamo, emerge tutto, come dire, in modo naturale quello che dovrebbe essere il rapporto tra uomo e donna, e ci saranno meno lacrime sicuramente da versare per tante ragazze che sono
1: un tema molto attuale. Esatto. Questo Jay Peralta, come ti sei trovato? Vabbè che tu hai già avuto esperienze con altre vive, però qui lei è una vera cantante, proprio una voce strepitosa, Annalisa Minetti. E come ti sei trovato con lei in studio?
3: Guarda, è tutto iniziato, come ha detto Max, tutto iniziato in famiglia, diciamo, già così, no? Uh-huh. Perché tra l'altro Max e lei si conoscevano già da anni, sono già amici.
1: Ah, ok.
3: E quindi, niente, dai, tramite Max ho avuto questo rapporto un po' più amichevole, poi l'ho conosciuta proprio la persona, che è la cosa più importante. Prima di tu fare una canzone è consigliabile conoscere di più la persona e dopo ti metti a fare canzoni, quello che vuoi. Quindi diciamo che tutto per tutto è andato super bene, c'è armonia fra di noi, scherziamo, ridiamo come se ci conoscessimo da tanti anni, e questa è la cosa più bella, fare qualcosa che ci unisce, che ci unisce un po' tutti, no? Sì. Musica. E poi niente, questa parte di lei, a lei piace tantissimo questa parte latina, questa parte che sta cantando in spagnolo, e quindi mi hanno detto che è anche una rinascita per lei in mondo latino, quindi è molto bello, e soprattutto per me che posso rappresentare la comunità latina, capito, con una cantante affermata e famosa, molto famosa qua in Italia, voluta.
1: Questa è una bella esperienza. L'ascoltiamo, sì. La salsa adesso. Prima abbiamo sentito la bachata e ora la salsa, che si chiama
3: Como baila el corazón.

0: San Marino. 90 all'ora.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: 1992.
3: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Yerba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

Datura.

0: Radio San Marino. Radio San Marino. 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 22.
3: Torna la magia del symbol. Ogni sabato dalle 22, il sound delle notti dello storico locale di San Marino. In console, Fabio Cori.